Salve, buongiorno, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma sempre su RAE, Trasuoni, Parole e Notizie per il Mondo, questo programma della Radio Pubblica Argentina all'estero di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza dell'Argentina. Chi vi parla, Marcelo Ayala, insieme a Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, vi salutiamo, vi ringraziamo certamente dell'ascolto e vi ricordiamo che potete scriverci una email al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete scriverci una lettera cartacea lo potete fare a via Maipù 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Per ascoltarci tramite le onde corte lo potete fare dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC sulla frequenza 15.770 kHz grazie agli amici del relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America WRMI. Su internet potete trovarci su www.radionazionale.com.ar oppure su www.rae.com.ar e se volete potete scaricarvi le app sia di Radio Nazionale sia di Radiodiffusione Argentina all'esterior. Funzionano, ci sono le versioni sia per Android che per iOS, quindi le possibilità di ascoltarci sono tantissime e siamo fierissimi e contentissimi del vostro ascolto. Oggi come viene il tempo? Fa una mattinata fresca, ma comunque il tempo nell'area metropolitana si presenta relativamente stabile alla vigilia del fine settimana, anche se questa situazione ha già una data di scadenza confermata. Secondo gli ultimi bollettini del Servizio Meteorologico Nazionale, nei prossimi giorni è previsto un clima mite prima dell'arrivo di un nuovo fronte di instabilità. Per questo giovedì le temperature rimarranno su valori molto gradevoli per il periodo di quest'anno, di solito fa più freddo. La temperatura minima si attesterà intorno ai 9 gradi, mentre la massima raggiungerà i 17 gradi. Per tutta la giornata il cielo resterà da parzialmente a poco nuvoloso, con momenti di sole e venti moderati che manterranno una sensazione termica confortabile, la sensazione percepita confortevole, sia nella città di Buenos Aires sia nell'area del conurbano bonaerense, l'area circostante alla grandissima città di Buenos Aires. Molto bene, così iniziamo il nostro programma. Sempre questi dati climatici corrispondono alla zona della città di Buenos Aires e l'area metropolitana. Ora il primo brano musicale con una delle band più grandi del cosiddetto rock nacional, la musica argentina rock, con Serú Girán, Peperina.

0: Ecco, il cantante de tango Luis Cardey con un bellissimo tango intitolato Prisionero.
1: RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, mi esercizio.
2: RAI, Argentina vers le monde.
3: RAI, Argentina to the world.
1: RAI, Sekai ni mukete, Argentina.
4: RAI, Argentina al mundo.
3: La RAI, Argentina al mondo.

Estero, mentre sua madre era Rosario Sosa sobre Casas. Lo scrittore compì i primi studi a Santiago del Estero e quando Ricardo aveva 10 anni, poco dopo la morte del padre, la sua famiglia si trasferì a Buenos Aires, dove iniziò a studiare giurisprudenza, percorso che poi abbandonò per dedicarsi alla letteratura. Sebbene non abbia conseguito formalmente una laurea universitaria, fu professore di letteratura castigliana, fondatore della prima cattedra di letteratura argentina presso l'Università di Buenos Aires e anche di un istituto di letteratura argentina tuttora attivo nella facoltà di filosofia. Fu inoltre rettore dell'Università di Buenos Aires nel periodo 1926-1930. Rojas era appassionato di poesia, teatro e letteratura e per questo motivo tra il 1917 e il 1922 scrisse la sua opera Historia della letteratura argentina, un lavoro di 4.000 pagine suddiviso in 9 volumi pubblicati solo nel 1949. In quest'opera affermò che l'argentinità è costituita da un territorio, da un popolo, da uno Stato, da una lingua e da un ideale che tende ogni giorno a definirsi meglio. Proprio ora, con queste brevi pagine, stiamo cercando di definirlo. La casa nella quale Ricardo Rojas e Julieta Quinteros vissero per 29 anni, situata in calle Charcas 2837, cioè via Charcas 2837, nella città di Buenos Aires, divenne un museo nel 1958. Dopo la morte di Rojas, sua moglie trasferì la proprietà allo Stato, realizzando il desiderio del marito di trasformarla in un museo e biblioteca. Musica ora con la band che negli anni '80 ha pure riempito gli stadi e i sale di concerto diversi. Questa è la banda SAS con Lastima Nena.

0: il disco di Carlos Gardel, questa canzone intitolata Un anno in più, un año más, è un tango interpretato, registrato da Gardel il 17 giugno 1930 qui a Buenos Aires, con musica di Joaquín Barreiro e testo di Antonio Casciani. Il brano riflette sul trascorrere del tempo e sulla nostalgia per gli affetti perduti. La melodia elegante e intensa interpretazione di Gardel ne fanno un esempio rappresentativo del tango canzone classico. Ancora oggi è considerato uno dei brani più espressivi del repertorio gardeliano.
1: RAI Argentina al mundo. RAI Argentina面向 世界.
2: RAI Argentina vers le monde.
3: RAI Argentina to the world.
1: RAI, 世界に向けて Argentina.
4: RAI, Argentina al mundo.
5: RAI, Argentina al mundo.
6: RAI, Argentinian in the world.
1: RAI, Argentina al mundo.
0: RAI, Argentina al mundo presenta Strade Argentine. Oggi visitiamo gli Esteros de Liberá, nella provincia di Corrientes. Nel cuore della provincia di Corrientes, nel nord-ovest argentino, nel confine con il Brasile, vi sono gli Esteros de Liberá, o l'acqua che risplende in lingua guaraní, la lingua originale dei popoli originari della regione. Gli Esteros costituiscono l'entrata in una delle maggiori riserve naturali di acqua dolce del mondo, il cosiddetto sistema acquifero guaraní. Situati ad oltre 800 chilometri dalla città di Buenos Aires, vi si può arrivare in 2 ore di aereo. Per via terrestre ci vogliono circa 11 ore lungo le statali 14 e 119, in automobile o pullman, fino alla città di Mercedes. Di lì, per addentrarsi nel riservoio acquifero, vi sono 115 chilometri di strada lungo la statale 40 fino alla località di Carlos Pellegrini nel margine sud dell'acquifero. Nella parte nord del riservorio si trovano altre città quali Concepción, San Miguel, Loreto e Ituzaingó, più vicine a Posadas, che sono alcuni degli altri posti rivieraschi dove si può godere di un soggiorno unico dinanzi alla natura. Questo paradiso naturale ospita il rettile caratteristico della zona, lo yacaré, il rettile della famiglia del coccodrillo, il cervo delle paludi, il lupo di fiume della famiglia delle nutrie e la specie chiamata aguaraguazú, volpe dalle zampe lunghe e dal muso nero. Tutte specie riconosciute come monumenti naturali della provincia di Corrientes.

Il turista può scegliere di alloggiarsi in qualunque località che circonda le lagune dell'Iberà e di cominciare ogni mattina con un avvistamento della variegata flora e fauna, fare safari fotografici, passeggiate a cavallo, percorsi in canoa o semplicemente trekking. Le specie di piante acquatiche tipiche degli esteros dell'Iberà sono l'irupé, l'aguapé, le lentejuelas de agua, i papaveri. Inoltre, esse svolgono un ruolo fondamentale dentro l'ecosistema. 350 specie di uccelli solcano i cieli dell'Iberà. Fra esse, gli aironi mori, i tucani, le cicogne e i biguà. Gli appassionati della pesca arrivano fino a queste acque per partecipare ai tornei e feste che rendono omaggio a questa preziosa e abbondante risorsa. Gran parte della gastronomia è composta da dorados, surubíes, tarariras, bogas e pacues che si possono vedere nelle oltre 60 lagune dell'Iberà. Si possono mangiare grigliate di carne o piatti freddi o caldi elaborati, a seconda della scelta del turista che vuole assaggiare sapori regionali oppure piatti classici del fiume. A queste prelibatezze si aggiungono la mandioca, simile alla patata, e selvaggina. Il tutto in un contesto che avvolge la riserva naturale, facendo del posto un luogo unico per scoprire profumi, tessiture e specie uniche in mezzo ad un'imponente cornice di colori naturali infiniti.

mani operose iniziano ad elaborare con molti mesi di anticipo i costumi che saranno indossati nelle comparse di uno dei carnevali più importanti dell'Argentina. Un'abitudine di queste celebrazioni è la possibilità di conoscere i diversi vestiti delle località della provincia e del paese attraverso una vera rappresentazione artistica in costumi e carrozze. Nella città di Mercedes si svolge il carnevale più imponente, ma non soltanto lì. Pure a Goya, Paso de los Libres, Monte Caseros, Curuzú-Guatiá, Santo Tomé, Bellavista e proprio nella capitale di Corrientes, fra altri. Ritmi orecchiabili, tradizioni e colori percorrono la provincia, lasciando notti risplendenti per tutti i visitatori che arrivano nel mese di gennaio e febbraio.

Il mate, una delle abitudini argentine più affermate. Si tratta di un infuso caldo a base di acqua ed erba mate secca. Una delle sue culle è la provincia di Corrientes. Per gli abitanti della provincia, offrire un mate ai visitatori è una chiara dimostrazione di accoglienza. Per i turisti che vogliono degustare un sapore più soave, si offre il mate cocido, che solitamente si serve di mattina quale prima colazione, accompagnato da torta fritas a base di farina, burro e grasso animale, le quali possono essere dolci o salate. Inoltre, in base all'erba mate, si sono fatti gelati ed altri prodotti aromatizzati quali riso al latte, pizza, empanadas, salse e altri prodotti quali dolci, alfajores e brioche. Nei giorni più caldi, il classico mate viene sostituito dal tereré, che si prepara con molto ghiaccio e succo di limone. Un altro squisito e famoso prodotto di Corrientes è il chipà, una specie di pane salato elaborato con amido di mandioca, latte, formaggio duro, farina e uova. Un avvenimento scuote la provincia di Corrientes ogni 8 gennaio. Quasi 400.000 persone peregrinano per devozione al più umile dei santi popolari argentini pagani, il Gauchito Gil. Lo fanno in quella data perché egli, nel 1878, fu sgozzato da un soldato dell'esercito. Sul posto della sua morte vi è il suo santuario principale, locato ad 8 chilometri dalla città di Mercedes, la porta d'ingresso degli Esteros de Liberá. Secondo le cronache dell'epoca, pochi secondi prima di morire, Antonio Gil disse al suo boia che se prima di ritornare a casa pregava per lui, suo figlio che era malato sarebbe guarito, il che avvenne. Negli ultimi anni il Gauchito Gil ha raggiunto una popolarità arrivata nelle città e che non distingue ormai né classi sociali né barriere di nessun genere.

0: elicottero Bell 412, ingaggiato dall'Agenzia Federale per le Emergenze, AFE, è precipitato mercoledì nella zona del parco provinciale East Chigualasto, nella provincia di San Juan. I 7 occupanti del velivolo sono morti. L'elicottero era diretto verso La Rioja, dove avrebbe dovuto collaborare alle operazioni di controllo di un incendio forestale. Con profondo dolore abbiamo ricevuto la notizia dell'incidente dell'elicottero avvenuto nella nostra provincia, nel quale purtroppo hanno perso la vita 7 persone, ha dichiarato il governatore di San Juan, Marcelo Orrego. Tra le vittime figurano i brigadisti AFE Andrés Bosch e Rodrigo Aimetta, Carlos Heredia, direttore della Protezione Civile, il commissario generale Germán Videla, vicecapo della Polizia di San Juan, il commissario generale Rubén Castro, capo dei Vigili del Fuoco, e il commissario ispettore Jorge Carvajal, vicecapo dei Vigili del Fuoco. Orrego ha inoltre espresso vicinanze alla famiglia di Matías Valenzuela, pilota dell'elicottero e dei brigadisti. La presidenza argentina ha comunicato che il velivolo utilizzato per una sessione di addestramento a San Juan era destinato alla provincia di La Rioja per supportare le attività di spegnimento di un incendio boschivo. Le cause dell'incidente sono ancora oggetto di indagine. Il servizio di ricerca e soccorso dell'equipe argentino di lotta contro gli incendi ha ricevuto alle 10.30 l'attivazione del trasmettitore di emergenza di un aeromobile di matricola LVKGR. Le operazioni di ricerca hanno coinvolto mezzi aerei e terrestri e hanno permesso di individuare il relitto in poco più di 2 ore in una zona caratterizzata da difficile accessibilità. L'area dell'incidente si trova nel territorio fiscale Caballo Anca, una superficie di circa 64.000 ettari tra Hachal e Valle Fértil, nella provincia di San Juan, con una conformazione geografica complessa che ha reso difficile gli interventi. In seguito alla tragedia, il governatore Orrego ha proclamato 3 giorni di lutto provinciale a San Juan, sospeso gli eventi festivi organizzati dallo Stato e disposto l'esposizione della bandiera a mezz'asta. Musica ora con Catriel y Paco Amoroso, La que puede, puede.
1: La que puede, puede, la que puede, puede, la que puede. Puede la que puede, puede la que...
2: Todas las Barbies le estaban siendo algo que se quedan. Todas las discos mueren por verme tirando poteres. Saben que les miento, me tiran.

che se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: con el folclore argentino, con los chalchaleros, la carpa de Don Jaime.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, mirando al mundo.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
4: RAE, 世界に向けて Argentina.
5: RAE, Argentina al mundo.
6: RAE, Argentina al mundo.
7: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.
0: Il suo nome lo hanno cantato.

0: hanno gridato pure nei film.
1: E io fletirana, poi apim l'aimet.
2: Ne parca. Borghese, fanfan, io fletirana!
0: E mentre agitavo i miei primi passi nei corridoi di questa radio, capivo pian piano l'importanza che aveva essere parte di questo marchio noto in tutto il mondo. Dedichiamo questo incontro di oggi a Radio Tirana, ed è importante individuare, se si vuol cogliere l'identità profonda, il tempo e il luogo che l'hanno marcata indelebilmente. Senza dubbio per questa radio, il luogo è l'Albania, e il tempo è il lontano 1938. Nei microfoni di Radio Tirana, con l'edificio situato all'incrocio tra il padre della nazione Ismail Cemali e Papa Giovanni Paolo II, si sentono programmi, oltre alla lingua albanese.
3: Io flet Tirana.
4: Io flet Tirana.
0: Anche in italiano, inglese, francese, in tedesco, in turco, in greco e serbo.
5: Parla Tirana.
4: Говорит Тирана. Ici Tirana.
5: Ses Melunda Tirana.
6: Burası Tiran Radyosu.
7: This is Radio Tirana.
8: Kiris Tirana.
0: Ottantacinque anni lasciati alle spalle sono un traguardo importante per una radio. Questi anni sono l'età della saggezza e consentono di guardare con grande tranquillità il tempo che è passato e del quale si è stati testimoni. Questa lunga strada è stata percorsa da molte persone. È la vita di molte persone. Laura Cule è da 37 anni parte di questa radio. Anche durante il periodo della dittatura, quando per gli albanesi era vietato andare all'estero, lei, grazie ai microfoni e alle onde di Radio Tirana, ha viaggiato con la sua voce in tutto il mondo.

0: senza accorgermene, vedo che ho passato tanti anni al servizio di questa radio, parte della sezione italiana nella redazione che viene chiamata Radio Tirana Internazionale. Nei nostri programmi abbiamo sempre intrecciato attualità, turismo, cultura con la musica albanese.
1: Parte importante per questa radio, del resto così come per tutte le altre nel mondo, sono gli ascoltatori.
0: Abbiamo sempre avuto un particolare legame con chi ci ascolta, che per noi, così come per chiunque faccia radio, sono un valore aggiunto. Abbiamo dedicato da sempre uno spazio all'interno del nostro palinsesto, alla posta della redazione. Si parlava, tra domande e risposte, delle lettere che ci venivano indirizzate. Poi, per cercare di essere ancora più vicini agli ascoltatori, si è proseguita con una stretta collaborazione con Ital Radio.
1: Qui Ital Radio. Sono tante le persone che hanno conosciuto l'Albania tramite Radio Tirana, con i programmi in lingua straniera. Alcune testimonianze arrivano dai nostri ascoltatori, ospiti, negli studi di Radio Tirana.
2: Stiamo parlando degli anni tra il 75 e gli anni 80, sì. Io ricordo le voci di Radio Tirana, ricordo la sigla iniziale, ecco, quelli che hanno più di 40 anni hanno la sigla iniziale cucita, sì, nella propria memoria, cucita nella propria cultura.
3: Parla Tirana. Amici ascoltatori, buonasera.
2: E tra le tante trasmissioni radiofoniche, tra le tante trasmissioni radioamatore, in onde medie e in onde corte c'era Radio Tirana. C'era Radio Tirana, questa voce, che non diceva qualcosa di migliore o qualcosa di peggiore di quello che dicevano le radio italiane all'epoca, ma diceva qualcosa di diverso e questo mi incuriosiva molto. Ecco, io penso che se sono diventato un giornalista è grazie a Radio Tirana, perché Radio Tirana mi ha insegnato l'importanza della differenza, di sentire tante campane, di comunque essere attenti a tutte le voci. Puoi formarsi sì un'opinione propria, ma ascoltare tutto. Io ascoltavo Radio Tirana, a volte con mio padre, a volte da solo. È stato un faro negli anni 80. Penso che Radio Tirana abbia contribuito a creare la grande curiosità del mondo che ancora oggi conservo in me.

0: Io da ragazzo, in senso 16 anni aveva in circa, ho ascoltato sulla onde corte Radio Tirana in tedesco, lingua tedesca, no? E poi mi sono quasi infilzato nella radio perché la qualità di trasmissione era, diciamo, pessima perché era onde corte, però quello che dicevano, no? Quello mi ha affascinato molto, no? Perché ho pensato a tutta questa propaganda che si faceva, che è vero, che proprio che è così, che l'Albania è il paradiso. Poi però ho notato, quando volevo venire in Albania, no, mi è stato impedito di venire come turista, come fotografo singolo. Non si poteva viaggiare da solo, no? Si doveva venire in un gruppo controllato, dico oggi, no? Così l'ho rinunciato di venire in Albania.
1: Questa è la storia, ma il tempo è anche futuro. Cosa possiamo dunque chiedere alla nostra Radio Tirana per il futuro? Possiamo chiedere che festeggi 100 anni? I 200 anni e oltre. Una richiesta impegnativa questa, soprattutto nei giorni d'oggi. Siamo però convinti che diventi imperativo per questa radio continuare a lavorare duramente, facendo in modo che soprattutto i giovani che fanno parte di questa radio continuino il lavoro iniziato anni fa, nel 28 novembre del 1938, e che siano orgogliosi di appartenere ad una storia vivente qual è Radio Tirana. Per la comunità radiotelevisiva italofona, Genti Mumaiesi.
2: Molto bene, Genti Mumaiesi da Radio Tirana, ringraziamo la loro produzione e questa è stata l'ultima produzione che abbiamo condiviso con tutti voi perché siamo in fase chiusura del nostro programma. Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala. Vi ringraziamo per l'ascolto, vi auguriamo un bel proseguimento di giornata e vi aspettiamo in una nuova puntata di RAE Trasuoni, Parole e Notizie per il Mondo. Ciao!

Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radio Diffusione Argentina L'Exterior, RAE, trasuoni, parole e notizie per il mondo, un programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina, economia, cultura, scienza e tecnologia e lo sport. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza dell'Argentina. Chi vi parla, Marcelo Ayala, vi saluta e vi ricorda che questo programma è membro della comunità radiotelevisiva italofona. Se volete scriverci una email, lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Ripeto, raeitaliano@gmail.com. Per ascoltarci dal vivo, semplicemente su www.rae.com.ar oppure sulle app di Radio Nacional o di Radio Diffusione Argentina all'Exterior che potete trovare sia per iOS sia per Android. Se volete ascoltare perché siete Dixers in onde corte, certamente sulla frequenza 15.770 kHz, grazie agli amici del relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Molto bene, ecco l'avvio del nostro programma con la musica Leon Gieco, Bajo el Sol de Bogotá.

Non è difficile capire perché l'interprete argentina Soledad sia un'icona della musica popolare, né perché affascini giovani e non tanto. Non viene chiamata l'uragano di Arequito per caso, no. Infatti, l'essere nata ad Arequito e l'energia che irradia in ognuna delle sue presentazioni con la sua potente voce spiegano di gran lunga sia il suo

0: Infatti, Soledad Pastoruti nasce ad Arequito, una piccola località della provincia di Santa Fe, nel 1980, e da sempre non ha fatto altro che cantare.
1: Sacanita de los Toyas, alto vuelo sin arpo.
0: Figlia di un fanatico della nostra musica folclorica, Soledad comincia a presentarsi dal vivo da molto piccola, in diversi scenari della sua città ed in festival organizzati nei dintorni. La sua prima presentazione come cantante professionista ha luogo a 15 anni. Poco dopo diventa la star e la rivelazione del Festival di Cosquín, il più importante nel suo genere in Argentina. Vende 1 milione di copie del suo primo disco.

0: Ascoltiamo la propria interprete che ricorda quel momento.
1: Mi papà le gustava il folklore, entonces me accompagnava.
0: A mio padre piaceva molto il folklore e mi portava e mi accompagnava e facevamo questo in famiglia e mi insisteva di andare a Cosquín a godere del folklore. Però avevo ormai 15 anni ed il fine settimana pensavo più a come vestirmi per uscire a ballare che ad andare a Cosquín. Eravamo già andati a Cosquín un anno e sebbene ci fosse andata male, non eravamo riusciti a salire sul palcoscenico principale. Allora dissi a mio padre, guarda, è finita. E lui mi chiese di provarci ancora una volta. E quella fu la volta in cui, al posto di una canzone, ne cantammo quattro. Ebbene, a partire da lì è iniziata la mia carriera. Quella prima presentazione nello scenario principale del più importante festival folclorico del paese rappresenta per Soledad l'inizio della sua carriera in un momento in cui il folklore è lontano dalle preferenze dei giovani. Questa adolescente convoca milioni di spettatori in tutti gli angoli del paese e diventa un successo ambito nelle vendite. Così lo ricorda la stessa Soledad. La mia prima presentazione a Cosquín è stata chiave nella mia vita. Perché sono passata da una persona che cantava perché a mio padre piaceva il folklore a diventare un'artista professionale. Abbiamo cominciato a riscuotere un cachet, avevo un manager e a partire da lì è iniziata la mia carriera. Dopo ho avuto molti momenti importanti. I primi tre dischi hanno segnato precedenti nelle vendite qui in Argentina ed in America Latina. Ed il primo disco che ho inciso in 8 ore ed in uno studio che era praticamente un bagno, finì col vendere 1 milione di copie.
1: Para que quiero vivir con el corazón deshecho, para que quiero la vida después de lo que me has hecho.
0: La partecipazione di Soledad al Festival di Cosquín e i suoi primi dischi la fanno diventare immediatamente la figura principale del cosiddetto folklore giovane, che porta nuovamente la musica originaria a metà degli anni 90 alle compagnie discografiche multinazionali, grazie ad artisti di età diverse, alcuni più grandi di Soledad ed altri più giovani. Da allora, ed almeno durante quasi tutta la decade successiva, Soledad batte ad intervalli i propri record. Oltre al successo di vendite, soltanto nel 1997 canta in 181 paesi di tutta l'Argentina e riempie 10 volte il Teatro Gran Rex, il più ambito della capitale della città di Buenos Aires.
2: Andando por Paso gasta de changuita ya sabía que aunque no llenen de gringos a esto no lo cambiaría.
0: Nel 1999 la casa discografica Sony edita il quarto disco di Soledad Pastorutti, prodotto dal cubano Emilio Estefan ed inciso a Miami. Il nuovo disco evidenzia un notevole progresso come cantante dell'interprete e segna il suo lancio internazionale. Con questo disco, intitolato Yo sí quiero a mi país,

mano del ancho del disco Yo sí quiero a mi país, Soledad esordisce nel cinema. Il film L'edad del sol, di cui è protagonista, dà il via alla sua carriera al di fuori della musica. Da allora partecipa a parecchi programmi televisivi, come attrice, come membro della giuria, eppure come conduttrice di un ciclo dedicato al folklore nella televisione statale argentina.

1956, anno in cui la Sole, come viene chiamata con affetto in Argentina, festeggia i suoi primi 10 anni di carriera. L'uragano di Arequito può contare su moltissimi premi e molte vendite, ricevuti in patria ed in importanti festival internazionali del Cile, Francia

0: festeggiamenti per i primi 10 anni di carriera comprendono una nuova presentazione in quello storico scenario del Festival di Cosquín. Però ora, insieme al famoso e veterano cantautore Orazio Guaraní, ottiene il riconoscimento di parecchi musicisti, fra cui Mercedes Sosa. Qui di seguito ascoltiamo tutte e due che cantano insieme nel Festival di Cosquín del 2006, occasione in cui si prodigano in elogi.
1: Una estrella, estrellissima, Soledad Pastoruti, Samba para olvidarte. Vamos a cantar. Ah, bueno, por acá viene. Bienvenida. Mañana voy a cantar con ella yo. Gracias, mi niña, gracias. Vamos a cantar de Daniel Toro.
2: A ver cómo sale.
1: Acá está.
2: Sí, señor. Arranco yo, ¿no?
1: Sí, empezamos.

Tra la grande interprete Mercedes Sosa e la giovane Soledad è circondato per anni da dicerie su presunte antipatie. Tuttavia, sebbene all'inizio Mercedes Sosa abbia criticato l'alta esibizione mediatica dei primi anni della carriera di Soledad, loro stesse si incaricano di smentire fraintendimenti e nei fatti le partecipazioni di La Sole a spettacoli di Mercedes Sosa non sono poche.

ti, Soledad, no nasconde mai la sua alegría per essere stata inclusa fra i partecipanti di Cantora, l'ultimo disco della mitica cantante argentina, che consiste in duetti con artisti dei generi più svariati, da Calle 13 a Caetano Veloso. Quando Mercedes Sosa muore nel 2009, Soledad dichiara: è stato un riconoscimento molto speciale. Si comincia a nominare tutti gli artisti che hanno partecipato al lavoro dei più diversi generi. Ti rende fiera il fatto di essere stata lì, di essere stata scelta.

dato il fatto di essere stata paragonata a Mercedes Sosa, la stessa Soledad riconosce di non essere ancora all'altezza della grande interprete latinoamericana. Io credo veramente che sia un paragone ingiusto, perché Mercedes Sosa è e sarà l'artista più grande che abbia dato il folklore argentino per quanto riguarda la voce, la sua qualità vocale. Mercedes è riuscita a piazzarsi in tutto il mondo, è stata riconosciuta nel mondo intero, non soltanto in Argentina, ed io ho ancora molta strada da fare. Mi lusinga questo paragone, però credo vi sia molta differenza. Magari qualche giorno riuscissi ad essere quello che è stato Mercedes Sosa.

canta dinanzi ad 1,5 milioni di persone in uno spettacolo pubblico che celebra i 200 anni dell'indipendenza argentina. E fra i molti nuovi dischi editi, nel 2014 si riunisce con la cantante messicana Lila Downs e con quella spagnola Nina Pastori per incidere il disco Raíz. Il disco vince quello stesso anno il Latin Grammy nella categoria Miglior Album Folk.

La proiezione internazionale di Soledad Pastorutti non smette di crescere. I suoi ultimi lavori includono collaborazioni con, fra altri, il messicano Carlos Santana e con il colombiano Carlos Vives. 20 anni dopo il suo esordio, la Sole non si ferma. Uragano della musica e passione. Avanza e non si ferma.

0: UNESCO ha dichiarato il tango patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Noi lo dichiariamo cuore di Buenos Aires.
1: RAE Argentina al Mondo presenta Julio Sosa, il maschio del tango.

0: considerato uno dei cantanti di tango più importanti della seconda metà del XX secolo, Julio Sosa nasce in Uruguay, però svolge tutta la sua carriera in Argentina. Ed in soli 15 anni, poiché muore giovane in un incidente, diventa uno dei maggiori idoli della storia del tango.
1: Se cuidan los zapatos andando de rodillas, no es por eso.
0: Julio Sosa nasce nel 1926 in una località vicina a Montevideo. Suo padre bracciante in Campania e sua madre lavandaia. Per collaborare con la precaria situazione economica familiare, Julio deve lavorare fin da piccolo. Fa il fattorino in farmacia, lustra scarpe e venditore di giornali. E malgrado le difficoltà, riesce a completare la scuola elementare. Sviluppa il gusto per il tango, genere che va di moda sia in Uruguay sia nell'Argentina di quei tempi.
1: Era mio amor, per un dia se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo.
0: Ormai sedicenne, Julio Sosa si presenta come dilettante in diversi scenari della sua città, dove i concorsi di canto erano abituali. Poco dopo, vince un concorso di tango ed è invitato a far parte come vocalist dell'orchestra di Carlos Gilardoni, che si esibisce nei balli della zona e perfino a Montevideo. Quindi, abbandona l'orchestra di Gilardoni e dopo alcune partecipazioni a diversi gruppi, entra a far parte dell'orchestra di Luis Caruso, con il quale realizza le sue prime registrazioni nel 1948. Malgrado quelle prime incisioni, Julio Sosa non ottiene un riconoscimento speciale nel suo paese e decide allora di tentar fortuna in Argentina. Lo storico Luis Biggio racconta quel momento in questo modo.
2: Già con visione di cruzare il charco per este lato del Rio de la Plata, necessitava un materiale gravato come carta di presentazione.
0: Ormai con l'idea di venire a Buenos Aires, ha bisogno di materiale registrato quale biglietto da visita. Julio Sosa approfitta della sua partecipazione al sestetto di Luis Caruso, noto come Carusito, ed incide per la casa discografica Sondor. Registra Caruso con la voce di Sosa. Julio Sosa è un illustre sconosciuto in quel momento. Con quel materiale, più la collaborazione di alcuni amici che organizzano un sorteggio per raccogliere soldi, sale sulla nave ed attraversa il Rio della Plata.
2: Se subió al vapor de la carrera y cruzó el charco.

0: qui a Buenos Aires. Dopo essersi sistemato in casa di un suo conoscente, trova lavoro come vocalist di un gruppo di chitarre che suona la sera in un bar del quartiere Chacarita. È l'inverno del 1949. Appena un mese dopo, la sua carriera inizia a decollare.
1: In aquel café de Chacarita lo escuchó un autor de letras de tango, Raúl Ormaza, que era como un hombre que visitaba esos locales nocturnos.
0: In quel café della Chacarita lo ascolta il paroliere Raúl Ormaza, che frequenta quei posti notturni come quelli che cercano ragazzi nelle serie inferiori. Lo ascolta e senza dirgli niente parla di lui con Armando Pontier ed Enrique Francini, che hanno un'orchestra insieme e cercano un cantante per coprire il posto vacante lasciato da Raúl Verón. Julio Sosa si presenta allora per un provino dinanzi ai direttori Pontier e Francini, un giorno in cui l'orchestra suona nel Teatro Piccadilly. Canta il tango Lloró como una mujer, cioè ha pianto come una donna, e lascia senza parole Francini, che chiama Pontier affinché lo ascolti. Julio Sosa interpreta allora Viejo Smoking e gli offrono di cominciare a lavorare quella stessa sera. Il cantante Alberto Podestà e lo storico Luis Biggio ricordano in questo modo il suo esordio con vestiti prestati.
2: Cantò e, bueno, la gente, immaginate.
0: Cantò. Ed allora, immagina la sorpresa della gente, il tizio cantava e muoveva le mani facendo grandi gesti. E la voce, una voce strana, e si muoveva in un modo che a quel tempo non era comune. Noi eravamo cantanti che uscivamo e cantavamo. Nessuno muoveva le mani né niente del genere. Prendevamo il microfono e cantavamo. E si presenta Julio Sosa con questo, e Dio mi liberi. E lì rimase con l'orchestra. Pontier diceva che quella sera la gente si fermò e si girò verso il palcoscenico. Nessuno ballò in quel momento. E da allora Pontier si disse, questo ragazzo ha qualcosa.

Julio Sosa rimane 4 anni con l'orchestra di Franchine Pontier fino al 1953, quando un altro direttore, Francisco Rotundo, gli offre uno stipendio molto migliore di quello che lui guadagna. Questa è una tappa in cui Sosa può affermarsi da un punto di vista economico, paga alcuni debiti e lascia la pensione in cui vive. Nel 1955 viene ancora convocato dall'orchestra di Pontier, ormai separatosi da Franchine. Julio Sosa è ormai uno dei cantanti più rinomati dell'epoca. Nel 1960 Julio Sosa decide di iniziare la sua carriera solista. Si separa da Pontier e convoca il bandoneonista Leopoldo Federico affinché gli organizzi un'orchestra per accompagnarlo. Per il lancio del suo primo disco solista coniano il soprannome con

0: Leopoldo Federico Julio Sosa incise 64 tango. In questa tappa recita in un film e pubblica un libro di poesia e trasforma una versione propria di La comparsita, recitata con i versi di Perché canto así, in un classico. Leopoldo Federico e lo storico Biggio ricordano quel momento in questo modo.
1: Pero lo estaba tocando yo en un baile, la comparsita, y él se acercó al lado mío así y me dijo, ¿querés que la recite?
0: Io stavo suonando strumentale la comparsita e Julio mi si avvicinò e mi domandò se volevo che lo recitasse. Gli dissi, bene, dai, recita. Che le dovevo dire? Che la comparsita è un tango strumentale? E cominciò a recitare i versi di Celedonio Flores di Perché canto così? E sfondò. La gente cominciò ad applaudire a più non posso. Presentò per la prima volta la comparsita in quel ballo ed il giorno dopo vi era gente del pubblico che chiedeva a grande voce che la recitasse. E rimase come la chiusura dello spettacolo. Cantava tutto quello che doveva cantare, però la chiusura, l'ultimo brano dei suoi spettacoli, era sempre la comparsita.

Nel 1964, in un incidente automobilistico, perde la vita. Aveva soltanto 38 anni. Ed in soli 15 anni di carriera diventò uno dei massimi idoli della storia del tango.

0: RAE Argentina al Mondo ha presentato Julio Sosa, il maschio del tango.
1: Nava, nava, queda in tu casa natal, solo telaraña que deje el susar.
0: Produzione Julieta Galván, edizione Julián Carballo, speaker Caritina Kozulich.

0: Christmas for all the people in the world.
1: Joyeux Noël et bonne année 2017 pour tous.
2: Gros Weihnachten.
3: Bonne Natale.
4: Un grand jégoalo.
5: Merry Christmas.
6: Bonne fête.
7: Tanti auguri di Natale.
8: Bien quailo.
9: Joyeux Noël.
7: Buon Capodanno e tanti auguri.
10: Tutta già sifu.
11: Buon anno.
12: Buona festa.
13: Felices fiestas para todos.
14: RAE. Argentina al mundo.

fase chiusura per il nostro programma, ringraziando Gloria Sarmiento come sempre nella cabina di regia, salutandovi, ricordandovi che potete ascoltarci dal vivo su www.rae.com.ar, potete andare sul sito di Radio Nazionale sulla scheda RAE. Se non potete ingressare, semplicemente cliccate il tasto destro del mouse e lì aprite la scheda in incognito, quindi sicuramente potete ingressare al nostro sito web, dove troverete tutte le notizie e i programmi in formato podcast. Se volete ascoltarci sulle onde corte, frequenza 15.770 kHz. Sarà a domani, ciao!